0: lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Rio.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di